0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Padova.

0: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Ragazzi, siete pronti?
2: Certo, ma pa, lo sapevi che alcuni squali non dormono mai?
3: E che i pinguini sono fedeli?
1: Si va al Tropicarium Park a Jesolo. Divertimento con tanti fantastici animali. Aperto tutti i giorni.

Paola e Chiara con Festival qui a Radio Padova Ritmo Italiano ad aprire e inaugurare questa nostra puntata di oggi, sabato 27 giugno. Tra l'altro siamo nell'ultimo weekend del mese di giugno e così che arriva e si avvicina il mese di luglio, mese di tanti vacanzieri tra di voi che magari partono proprio con l'arrivo di questo weekend per le vacanze tanto attese. E allora fatevi accompagnare dalla nostra musica e nei prossimi minuti anche da Clara e San Giovanni e la loro canzone per l'estate qui a Radio Padova, Le Ragazze.

Samuele Bersani con Coccodrilli. Mi sono reso conto che manco ho dato il buongiorno poco fa, nel senso che non vi ho detto che sono Max Dupresto con voi fino alle 11, ma è oramai talmente un fatto consolidato che lo do per scontato, ma invece nulla va dato per scontato, visto che si aggiungono sempre nuovi amici all'ascolto di Radio Padova, grazie magari anche alla nostra app che potete scaricare gratuitamente dallo store del vostro smartphone. E proprio da lì, ora che Radio Padova vi propone Fulminacci e la sua nuova

0: Ragazzi, siete pronti?
1: Certo, ma pa, lo sapevi che alcuni squali non dormono mai?
2: E che i pinguini sono fedeli?
0: Si va al Tropicarium Park a Jesolo. Divertimento con tanti fantastici animali. Aperto tutti i giorni. Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
0: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Brix tanti prodotti al costo, come birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix!
2: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon sabato mattina a tutti voi che siete in ascolto. Traffico regolare sui tratti in gestione ad autostrada Adriatico, Cave, Brescia, Padova. Vi informiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domani e poi dalle 21.30 di domenica 28 giugno alle 5.30 di lunedì 29 giugno verrà chiuso appunto per lavori lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste. Dalle 22 di sabato 27 giugno alle 5.30 di domenica 28 giugno e dalle 22 di domenica 28 giugno alle 5.30 di lunedì 29 giugno verranno chiusi gli svincoli in entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia, sempre per lavori. Dalle ore 22 di oggi alle 6 di domani mattina la 4 Brescia-Padova verrà chiusa tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia a causa di lavori. È tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con

Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, l'ultima canzone tra l'altro sponsorizzata, come sentite, che ci accompagnerà per tutta la stagione estiva, che risulta essere molto fortunata per Tommaso Paradiso, che ha partecipato anche all'ultima edizione del Festival di Sanremo. Ancora buongiorno, ancora buon mattino, buon sabato da parte di Max Dupré, un saluto a voi che oggi vi state preparando per una giornata di mare, di montagna o comunque di assoluta libertà, godetevela e naturalmente approfittate della nostra musica per farvi accompagnare. Ora anche con Elisa e la sua Amore è qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Sì, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Radio Padova Meteo.
12: Amici di Radio Padova, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Fine settimana davvero bollente in gran parte d'Italia, anche sulle regioni di nord-est, temperature che arriveranno a toccare sulla bassa pianura veneta anche i 40 gradi e purtroppo sarà così anche l'inizio della nuova settimana, lunedì e martedì. Alte anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, tra l'altro la sera è il momento in cui si sente anche di più l'umidità. Però secondo gli ultimi aggiornamenti sembra confermato il passaggio di temporali nella giornata di mercoledì 1 luglio. Se così fosse, finalmente si tornerà a respirare. Per sapere se tutto sarà confermato, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.

Delia e Fiat 131, rum e cioccolate, proprio con questo invito ad assaggiare delle cose buone, che noi ci salutiamo dopo aver ascoltato anche la disco italiana di Gianluca Pacini, tanta musica che vi accompagna anche nelle vostre serate estive, non dimenticatelo. E tra l'altro, a proposito di Gianluca Pacini, stasera non perdetevi la disco italiana in onda su Radio Padova. Vi lascio con Fedez e Telepaticamente, ma anche con Maurizio Modica, che segue nella seconda parte di Mattinata, e vi aspetto domani, domenica, a partire dalle 15 fino alle 19. Intanto vi lascio con l'augurio.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Ragazzi, siete pronti?
4: Certo, ma pa, lo sapevi che alcuni squali non dormono mai?
5: E che i pinguini sono fedeli?
2: Si va al Tropicarium Park a Jesolo. Divertimento con tanti fantastici animali. Aperto tutti i giorni.
6: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Radio Padova News.
1: Mondiali Capoverde pareggia 0-0 con l'Arabia Saudita e ottiene una storica qualificazione ai sedicesimi, seconda nel girone vinto dalla Spagna 1-0 sull'Uruguay. La Francia travolge 4-1 la Norvegia, entrambe erano già qualificate. Nel gruppo passa anche il Senegal 5-0 sull'Iraq. Chiude primo nel suo girone il Belgio 5-1 sulla Nuova Zelanda, secondo è qualificato l'Egitto 1-1 con l'Iran. Oggi ultime partite della fase gironi: Croazia, Ghana, Panama, Inghilterra, Colombia, Portogallo, Congo, Uzbekistan, Algeria, Austria, Giordania, Argentina. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara, Gran Premio d'Olanda MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Pallavolo, dopo due KO di fila, l'Italia torna al successo nella seconda tappa della Nations League maschile, gli azzurri battono 3-1 il Brasile, domani ultimo impegno del girone contro i padroni di casa della Slovenia. Ed è tutto da Gerardo Di Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 11 e 3 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova. Yeah!

0: Merck and Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope su Radio Padova, Ritmo Italiano, ed è così che comincia il nostro appuntamento di oggi sabato. Siamo in pieno fine settimana, buona giornata a tutti da Maurizio Modica. Insieme rimarremo fino alle 15 e noi cominciamo con le tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è di Fulminacci, si intitola Stupida Sfortuna.
1: Tre canzoni in fila.

0: Buon vento!
1: Ah, fine settimana, alto mare, barca a vela e buon vento. Ci starebbe, eh? Giovanotti con Alfa era l'ultima delle tre canzoni in fila su Radio Padova, Ritmo Italiano. Sentiamo anche Giuliano San Giorgio e Negramaro. Questa è Parlami d'amore.

0: dai.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: tutto e sono libere.
1: Papà è grandissimo, guarda che denti, è un vero squalo.
2: Tropicarium Park a Jesolo. Vi aspettiamo per vedere da vicino tantissimi animali e per fare un viaggio nella natura.
3: Aperto tutti i giorni dalle 10, ultimo ingresso alle 18.

0: Tanti prodotti al costo, come birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: La disco italiana by

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa di un incidente si registrano code tra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia, rallentamenti con code per traffico intenso sempre in direzione Venezia tra l'innesto con la 21 e Peschiera del Garda. Rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano a causa di lavori e code per traffico in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste, code per traffico sostenuto tra Cessalto e l'innesto con la 28 in direzione Trieste e code in entrata allo svincolo di Latesana. Invece sulla 4 Venezia-Padova, sempre per traffico, si rallenta tra l'innesto con la 13 e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

il barrio caldo nel quartiere Mahmood, o quartiere caldo se vuoi, Mahmood su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di una buona giornata e buon fine settimana, visto che siamo nel pieno. Sentiamo anche Paola Iezzi, questa è Stessa

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

Mademoiselle Disco Club Paradiso. E così rapidamente andiamo verso il mezzogiorno di questa giornata di sabato numero 27 del mese di Gnugno. Sentiamo anche Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Ragazzi, siete pronti?
1: Certo, ma pa, lo sapevi che alcune squali non dormono mai?
2: E che i pinguini sono fedeli?
0: Si va al Tropicarium Park a Jesolo. Divertimento con tanti fantastici animali. Aperto tutti i giorni.
3: La conoscenza è il motore del cambiamento. Da sempre uniamo didattica, ricerca, impegno pubblico e sociale. Per sviluppare idee e stimolare riflessioni scientifiche avanzate, guardiamo al mondo con spirito interdisciplinare. Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
4: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
5: La disco italiana.
0: La disco italiana by

0: Radio Padova News.
1: Dramma Venezuela, corsa contro il tempo per salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie. La terra continua a tremare. Giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Il triplice omicidio di Roma, si cerca un sospettato. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Ha usato forse anche una mannaia, il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh, padre, madre e figlioletta di 6 anni. Ferito l'altro figlio, 18enne, ci sarebbe un sospettato, un conoscente, al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato.
1: Nessuna tregua dal torrido anticiclone, anche oggi 18 le città del centro-nord in bollino rosso e altrettante lo saranno domani quando si prevedono picchi fino a 40 gradi. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la Moto GP, oggi qualifiche, alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno in punto.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

volte sappiamo essere decisamente delicati. Ossigeno, Raff su Radio Padova, Ritmo Italiano, ancora una volta a voi l'augurio di una buona giornata. Io sono Maurizio Modica, insieme rimarremo fino alle 15. Ora LDA con H7, si intitola Sun.

0: Era Ligabue con Un colpo all'anima su Radio Padova, Ritmo Italiano. A proposito di collaborazioni e di questo ultimo periodo, arrivata quella di Giulia con 13 Pietro. Qui piangono tutti, ma meglio sorridere, è fine settimana.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Cordova.
1: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Aprix, tanti prodotti al costo, come birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. A causa di lavori, rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano, in direzione Venezia, rallentamenti con code per traffico tra l'innesto con la 21 e Peschiera del Garda. Code tra Brescia Ovest e Brescia Centro in direzione Venezia a causa di un incidente e code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia Trieste si procede in coda per traffico tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la 23 in direzione Trieste e in questa direzione rallentamenti alla barriera di Trieste Lisert. Si verificano code poi in entrata allo svincolo di Latisana. Ricordatevi anche di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Un angelo disteso al sole, Eros Ramazzotti su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta poi l'augurio di una buona giornata. Beh, c'è tanto sport al centro dell'attenzione, oltre ai mondiali di cui parliamo poco per ovvi motivi. Qui si può parlare solo di Leo Messi, in grandissima forma nonostante i 38, quasi 39 anni. Ma torna la Formula 1 al centro dell'attenzione in questo fine settimana. Oggi le qualifiche, si corre domani a Spielberg, nella Red Bull Arena, se vogliamo così definirla, in Austria, il Gran Premio d'Austria, appunto, con la Ferrari che potrebbe presentare un nuovo motore potenziato che è stato concesso dalla federazione, e staremo un po' a vedere. Però qui adesso abbiamo un dilemma in ogni Gran Premio: tifare Ferrari o tifare il giovanissimo italianissimo Kimi Antonelli? Bella lotta. La musica intanto quella di Sal Da Vinci nei prossimi minuti. Questa è Poesia, mentre vi ricordo il Gran Premio d'Austria domani a partire dalle 3.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronta a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: di felicità.
1: No, sì! Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tuo a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
8: Su Radio Padova, la disco italiana.
9: Da questo momento
8: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

Nient'altro che noi su Radio Padova, anche gli 883, qui eravamo sul finire degli anni 90, per l'esattezza 1999. La musica nei prossimi minuti, mentre andiamo verso le 13, Boom Da Bash con Paola e Chiara Lambà.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che ami.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
4: Ragazzi, siete pronti?
5: Certo, ma pa, lo sapevi che alcuni squali non dormono mai?
6: E che i pinguini sono fedeli?
4: Si va al Tropicarium Park a Jesolo. Divertimento con tanti fantasmi.

0: fantastici animali. Aperto tutti i giorni.
1: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: La collaborazione tra Madame e Marrakesh, Volevo capire. Siete, mi auguro, piacevolmente sintonizzati su Radio Padova, Ritmo Italiano, con Maurizio Modica e ora Vasco. Questa è Señorita.
1: Ma sì che sono io, e l'anima la vedi. Oggi mi sento un dio.

solitario, e ringraziando Dio, non mi chiamo Mario. Dammi una mano, signorita, e mettila qua.

poteva mancare Baby K nella stagione estiva? No. Tuca Macarena su Radio Padova, Ritmo Italiano, buona giornata e buon pranzo nel caso in cui stiate già pranzando considerando l'orario. Pinguini Tattici Nucleari, questa è Sorry, scusa, lo siento.

0: Flix, tanti prodotti al costo, come birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
5: Ragazzi, siete pronti?
6: Certo, ma pa, lo sapevi che alcuni squali non dormono mai?
7: E che i pinguini sono fedeli?
5: Si va al Tropicarium Park a Jesolo. Divertimento con tanti fantastici animali. Aperto tutti i giorni.
8: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
9: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
8: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova per un incidente. Si viaggia in coda tra Brescia Ovest e Brescia Centro in direzione Venezia. Rallentamenti con code per traffico tra Brescia Ovest e Verona Sud in direzione Venezia e rallentamenti con code a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in direzione Venezia, poi sulla 4 Venezia-Padova si rallenta per traffico in direzione Trieste tra l'innesto con la 13 e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Sulla 4 Venezia-Trieste code a causa del traffico alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con

Nel caso in cui stiate viaggiando verso una meta laddove trascorrere parte del fine settimana, buon viaggio. Era Cesare Cremonini su Radio Padova, Ritmo Italiano. Sentiamo anche Neck, Lascia che io sia. Io non ti...

diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.

0: taglio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Abbiamo messo in fila tre bellissime. L'ultima, di cui abbiamo appena ultimato l'ascolto, Meravigliosa la luna di Francesco Renga su Radio Padova, Ritmo Italiano a un passo dalle 14. Anche Elisa, la nuova, si intitola Amore è.

0: è l'una e due minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: vita.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.